0: passa il fiume.
1: Il mare no, ma la montagna, mica tanto la montagna è tanto. Quello è un bel paese qua, quello lì. Torri Palignano si chiama. E qui è una frazione di Scafa. Non è l'Alto Monopolo questo. Questo è l'Alto Monopolo. Come noi qua, da questo paese, abbiamo partito in Belgio a lavorare a Marcinelli. Andavamo a lavorare, noi io, i nostri padri, i nostri genitori, o sono morti, a Monteneva, all'Austria, con vino dell'Austria, a Bolzano.
2: Ah sì, scusa.
1: E allora vanno a giocare, se no vanno al campo, qua sopra dove sta la cava che tu hai detto io. Tutto quello.